story di Instagram, lo langsung DM aja kayak, tadi gue liat lu nih di sini, tapi ragu nih mau nyapa, takut salah orang. Enjoy ya Bali, udah gitu doang. Simple kan rockstars. Kalau lo gimana nih? Lo